0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Quan tramonto sola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ong Mei Nie. Passione.

capricce no amor. Por vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: canzoni napoletane. Voglia te.
1: Gilda Mignonette, passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino che chiede

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliai, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, incantata resta lo marito.

Io cercando lo guarracino, la disgrazia, chi se portaia, cammiesa la piazza te lo incontraia, se la ferra poco mattino, e poi la dice, amma l'andrino, tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, e tu fate taffa d'ammalione, le deve paccare su cuzzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza e connesse, cerva chiune, si muta nosse, e la macca ossa e pilosse. Venimmo in cena calore, amore, parente, amici, c'è

A Malione correvano a strisce da stupardite da chi le lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palai e raie patrose, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scorfana, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuna, merluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella d'amara, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spina, la spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, N'accordin fa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Sarrà chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Gastone Limarilli, Anam e Cor.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

capatoia. Noi ci vediamo sempre ogni momento, ma questo fatto a me non mi fa contenta, no. Per esempio a notte come faccio a te vedere?

Una sola di me, cosa? Una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai, ci provo.

0: fatto fotografare. Ah, ecco, una zona.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Bobby Solo. Stradan Fus.

servetta stessa dose, non servetta stessa dose. Può sapere chi ci mette, può sapere chi ci mette. Modrico tutto.

0: Uè, voglio!
1: Gilda Mignonette, Rosa, Miezze Rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Lina Resal. Suspir i Capmont.
3: Mio lo capevo, a tu ci va a stammo eternamente.

madre brillante, ma chi stupore ne tutti canta, io corpo venuto in sera manta, che ric-

cavemo da quando tu t'attacca. Io non mi è sempre un gran bello, cosa c'è malinconico felice. E tu mi sospiraste,

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belli spingola francese, a chi va spingola che bo, ricita a me, capur un paravizio, e va.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella, Ataz e Caffè.

ma cosa è che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza,

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Nuccia Bongiovanni, chilla ca spusa ti.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Lanza, canta con me.

0: voglio!
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Alberto Berri, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Lilli Cangi.

Gilda Mignonette. Povera serenata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Rosetta Pampanini, O sola mia.

decidemi un po' a che pensate questo occhio rosa voi solo mi guardate la mamma c'è.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Bruni. Tarantella Luciana.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: José Carreras, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
2: Com'è tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria. Raria pura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Carlo Buti.
2: Agata.
3: Io mi metto lo steccatente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accattellando a sparagnare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacco scarpe in un maccatto e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cabelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era rapido e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso arreputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te la chiave. Dove è andata?
1: A Sole e Ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte bella tutta sera insieme a me. Non mi faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, perché?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Miranda Martino, Dringhetendrà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Elvira Donnarumma, canzona a chiarastella.

Edoardo Migliaccio, che campa rit, campa flit.

E nessuno fa niente abbastanza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 6. In punto.
1: Gabriele Vanorio, Coro Signor.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: e a Mario. Ovas.
1: Agenda camma bene sentinella, non da strascia da mattina a sera, ma chi striscia per freccia novella, ma come se c'è questa modera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua e non ne faccia io. Ma tu lascia non ne faccia, ma una reggia meglio reggia, e si signore ma straccio, e si signora ma me mbaglia peggio, ma non posso che la figlia per la meraviglia.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io padre dice, quanto certo zio, in la terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella zia, lo sta con l'ore quando si ammarita.

0: ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà è pronipote titolato, dice e andrà a fornire questo basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure Durignano. No, tu hai tutto e faccio,
1: e la regge,
0: e la meglio regge,
1: e su signore,
0: tu vado a mastrascio,
1: e su signore, ama ben bagliateggio,
0: quando fatto quella figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliannato là.

0: posto che la figlia, è una vera meraviglia, la più bella è nata là.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Richard Tucker, senza nessuno.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Fred Bongusto. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Uguattimaggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Angela Luce, a Cartoline Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Luigi Infantino. Autunno.

0: mamma, te sora, te tu. Padre, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te zia, te sora, te mamma, te padre, te frate, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te mamma, te padre, te frate, te yata venna, yata venna.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

0: settimana.
1: Ma vorrei a parti stasera, lontano no, non ci resiste più. Dice che c'è

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Alberto Amato, non la penso proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parlare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gloriana, preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

quando sanna vanetta parta mia e non ci guappe mascia sanità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Valpadana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Sergio Bruni, Uvesuvio.

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gruppo aperto. A città e Pulisnella.

la quata quata mamma zetta chiagnere fatta panitita, ma è vero, non è vero, tanto tornata a Napoli.

0: ma come chiove.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

0: cacciafort, a cacciafort, a cacciafort mannara. A cacciafort, a cacciafort, a cacciafort mannara.
1: Bac truan na

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Come se canta a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua. E ieri si è concluso il vertice della NATO ad Ankara. Tra gli esiti, nuovi aiuti per l'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. La Premier Meloni.
3: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
2: Dramma a Treviso, un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto dopo essere stato travolto in retromarcia dall'auto guidata dalla nonna. Vana la corsa dei familiari all'ospedale dove è morto poco dopo, disposta l'autopsia. E Michele Mari, il vincitore del premio Strega col romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. La cerimonia ieri in piazza del Campidoglio a Roma per gli 80 anni della Repubblica. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Aurora Giglio, fresca fresca.

0: Che godere! Vi faccio una confidenza! Custu caldo casa mor, sono fresca in te a porre.
1: Tullio Pane, Napoli e su Rienta.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, vendiese, lecchese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ogni

concerti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, galletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, e le gente mi dicono così. Quando è sporco, ed ognuno vorrebbe essere lì. Chi mi critica niente mi fa, e sapete perché?

ho la vita dei grandi e di vecchio, ma tra le tre. E se vado da qui fino e lì, io voi tec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista se pitta, pallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha tort, mi conforto, che le gelle mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe già.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surrienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Sergio Bruni. Nottata e sentimenti.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

allora. Sarà di me, mo si spagnola, si parigina, la gente crede che è nubilò. No, così.

mattina con sta strada che può Valenti, che può da qui. Sarà voglia canzone più appassionata, più belle ambite cantata a me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Tunolo.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Gloria Christian, paese mio.

già fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tubba, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa

0: e isolata da tale attacco, da entrambi moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. Il tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satman Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato l'avrebbe lasciato davanti alla sua abitazione senza chiamare i soccorsi. Domato nella notte, il rogo divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano. Resta l'allerta per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri di tenere chiuse le finestre. Tennis, giornata amara per gli azzurri ieri a Wimbledon. Si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di casa Ferri in 3-7-0. Fuori anche Jasmine Paolini, superata in 2-7 dall'Ucraina Kostiuk e da Alessandro Cisiling. Grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Mario Lanza, Mare Chiara.

0: Chiritto, mi spuso, pasca un burricchio, e te mana dovuto.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Connie Francis, un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
2: Sergio Franchi, Mamma mia che vo sapè.

0: la la, che la la, che la la.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran, i Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi su 90 obiettivi e sono almeno 14 morti in Iran. Dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran per fermare le armi che valuta con scetticismo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. La Vitola è stato ascoltato ieri alla procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo dell'anno scorso nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Calcio: dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra Francia e Marocco. Arbitra Teio, polemiche per la scelta di un argentino. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Orchestra Italiana Napoletana. Guapparì.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Paris. A Cartolini Napoli.

ai soffro mille spasimi, ancora tengo la spina quando confronto.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'accio disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa te vuoi fa.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni. A sunnambula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luciano Tajoli. Strada un fosso.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Gloriana, un innamorato.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Ilona Tucodi torna su Rient.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.

0: Canzoni napoletane. Innamorata mia.
1: Vittorio De Sica. Sospiran.
2: Na fa da stelle foglia rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'in fronte, la rapa bocca ancia s'in pizza d'inta, na fa da stelle foglia rampicante, sospiro mio, via romantica e fa, pensi papace.

da forestelle foglie rampicante, da lacrime cadute pentimente, e la fucella in due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, da forestelle

0: quest'altro giovino gli so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giacomo Rondinella. Lacrime napulità.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Monica Bacelli, Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Giuseppe Godono, a casa vostra.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa.
2: Cor ingrata.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Maria Paris, e stelle e Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

0: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji. Shanto sa prediletta.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marino Marini. Na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia e guatte scombinate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Da nord a sud il contesto inizialmente sarà stabile e ben assolato, con cieli sereni e tersi. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sull'Appennino meridionale, ma che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Diffusamente le temperature massime saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi. I valori più elevati però si registreranno in Val Padana e sulle centrali tirreniche. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
4: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuova compagnia canto popolare. Cici Renella.

tira il cavallo, ci c'è l'anello del nevano gallo, tutta la notte tira il cavallo. E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del cicerenel? E se ci lleva posa in la sala, chi c'è l'ugala del cicerenel? Cicerenel!

facevi il nome se ma tu in ogni giornata delle magalline facevi il nome se ma tu l'avevi imparato in magna veronale chi sei gallina di Ciceronale l'avevi imparato in magna veronale chi sei gallina di Ciceronale Ciceronale amore si pone bella Ciceronale amore si pone bella Che fate per un governatore?

0: giornale, tutto un pezzo del giornale. Pure voi a tali sotto monnella, che un pezzo del giornale. Si giornale a me, si poni bella. Si giornale a me, si poni bella.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Roberto Altamura. O mari Mergellina.

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto io me lo conserverò. Chi ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

te svolacchi intorno a me perché mi svolacchi intorno perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietro e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Orchestra Italiana Napoletana, ti voglio ben assai.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama Tammurriata.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglio che stuo

cominciava lì a spazzare. Torna, sta casa aspetta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo Francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vase, te donco tutte spingole francese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vase non fanno per tose, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentite

dormi in questo paese, la sede proprio una sembra accise. E risponde a te pazienza scusa, ma tenga innamorato questo paese. E risponde a te pazienza scusa.

tu femma una capotica, si sciupa e non t'arrenda, ma che fa, ma che prevenna, capace non può fa. Indagati

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Lello di Domenico. A canzone Napul.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Alfredo Bascetta. Mamma lontana.

candelino non sogna, e niente lotta quando è sposata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo suoi, fino a pensiera vanna si abbassia, notte e giorno

da piccirillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiello coi compagni, vai filo nasca.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U Solo Mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano, canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Lina Sastri.
2: Dici d'incillo voi,

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

In America, ma io conosce più povero cuore. Ma chi è? Un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochettiere, signori, ma

Ossiù, chi sta a posillaga? Ossiù, chi sta a posillaga? O curastiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, tu faccia trasunna, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: giovanotto, Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, addosso fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Si chiaggio ancora sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, ma chi ho conosci più, povero cara.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Vittorio Marsiglia, e non sta bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma son innamorati te.
2: Alfredo Napoletano. Cor Signor.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mauro De Gregorio, Anime Core.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Milva, Mar Verde.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TV Sat, sul canale 646.
1: Clara Stella.

0: erano re.
1: E piglio la bassotto dieta, mo sa panna una zuppatella, qui da ralli dall'acqua e mare, l'acqua smoppa da fragne e par, che

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Orchestra Italiana Napoletana, torna a Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione, con forti ritardi e diversi treni cancellati. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gastone Limarilli, Buci Notte.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Cecerinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Gabriele Vanorio. Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio al via oggi il primo quarto di finale Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Nicola Arigliano, il Spingle Francese.

0: Coppia Voccia e Nati Elci. A Zitan Cutignos.
1: Guardate là chi parla, che è la ragazza.

portare

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, il Palum.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Consiglia Ricciardi. Maggio.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shue Shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio al via oggi il primo quarto di finale Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Bruno Venturini e Zuccolillo.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gigi Di Giacomo. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

volibola, volibola, volibola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Vallavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Dino Giacca, a serenata del Rose.

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.

0: resta con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Ti nama la fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera. Mentre

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi di vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto chinir, impazzisce gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un candeniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bonda, non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che spizzi e te passa. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bonda.

0: te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita con barbiere, non sapone, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi da vasà. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Sei una bomba.
2: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
3: Minimo Ensemble. Autunno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Rosalia Maggio, Mambanella.
1: So Mambanella.

malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curassire, la murata da città, o sull'ente, o fuggire. Signori!

Monsieur, zitta e putimma, Monsieur, zitta e putimma, ma un burattiero zitta a sti parola. Si ricorda che l'istrato, con facettera sul là, quando a coppia innamorata, fino a

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: gelata stagione,
1: gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme,
0: sto cuore carme,
1: sto cuore carme.
0: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa via.
1: E perché?
0: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa via. Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, mezzo mare non scoglie c'è sta, tutte venen a bevere ca.

0: presto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: passato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.

0: capurà non è cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco, sta ferma e ti sposa.
0: Capurà non è cosa, perché?
1: Perché? Okay.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. O sola mia.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Miranda Martino, Lili Kanji.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura della capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie, 45enne, dalla loro casa a Castigliano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
3: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
2: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
4: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
2: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchieri è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Giacomo Rondinella. O Sarracina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

finora. Se vuole io posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

la voglia indovina tutti i pensieri, già stanno in capacchi. Viene un parente gran signore, ha nato poco amore, e tu sarrai in un re. Vatti noi chiudere, non fa ridere che...

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Anche nel finire di questa settimana l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia con sole tanto caldo. Nella giornata di domani, venerdì, cielo sereno poco nuvoloso al nord, verso sera qualche breve temporale a ridosso dell'area montuosa. Anche al centro tanto sole, caldo fino a 37 gradi in Toscana, durante il pomeriggio isolati temporali di calore sull'Appennino. E per concludere il sud, che vedrà anche qui tempo soleggiato, generale stabilità, segnaliamo sull'entroterra pugliese valori anche di 36-37 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Orchestra italiana napoletana, come facetta mamma.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Sergio Bruni, palcoscenico.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra, Parola Innocente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Amedeo Pariante, Due strade.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Carlo Missaglia.
2: Paese mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Miranda Martino. Tup tup.
2: Mariscia.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e concertine, noi orne non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e Paravis ti etterà sulla. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertir. Si di Napoli, e trasito, è facile.

e a sera paravissa sa cantaia. E tutti santi e te la sentì, sto repertorio non ferneva mai. Carmelo solo mio, Maria Maria, a San Vie che si canzone solo Napoli può fa, a Rami.

buio sentire, si voce che so voce e gioventù, e si scendite là, non c'è credite, sappi voi paradì.

si vecchio se sentettere piglia. Soffrivene un poco in nostalgia e a Napoli volettere tornare. No, San Pio, si permettite, noi io vi a salutare. Siete pazzi, che dici?

0: Zakirullah.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 luglio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Massimo Ranieri, o Cacciavina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio De Sica, venito a Chiatamone.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Mara del Rio. Sarà, chissà.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, O solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Angela Luce, o mese de rose.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Luigi Infantino. O surdata innamorata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. L'Art Rosula.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra e o pochi luna.

tutti sì. Bella bambino carmine poppava, non mi posso faticare.

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi da buffè, o Simone che fria con, o male di pesca da bu, a rumene che non va fai.
1: O matanda vira nizza, dalla scina schizza schizza, fila panna non scavo.
0: Che si arrumbre scugni.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
3: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Domenico Modugno, zitta zitta, doce doce.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fare.

quando corrompiette non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene.

quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mario Lanza, Funiculì Funiculà.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Desiderio.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ria Rosa, non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto bisogna sopperrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3 e

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti da qua mandare, cercati un impieguccio, sennò che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto e che torrente, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato a aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e senza te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto puntata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa, sulla mare di Aita.
1: Giuseppe Di Stefano, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto, Avukel.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Pasqualillo, Pina Lamara, Agura e Mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

attrice innamorata a cantare. Canta, canta, capo d'amore, passa l'umore. E chi ha voluto fare, la sandrina di vera, guardando giù, faccio di giù.

l'alma tua segue clare terra. Ma quando rosa sorno mi portasse, e quando a stella in cielo, tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giocambara.

ma fai sospirare niente giardina la piana si tutta casa torna l'amore a tornare vaggi chiamata vaggi aspettata ma cavallo ma sangue

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Franco Ricci. Mergellina blu.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Fonola Band. Marinariella.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Rosa Poncel, Carmè Carmè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Marianita Carfora. Nascette mesomar.

0: terra da un bucato, come a filo grosso grosso, il dopo sai che si possa, da una fanno istantanea.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Enzo De Muro Lo Manto. Nottata napoletana.
2: Notte silenzio, stella nisciuna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

1900 e tutte i giorni mangiano tutta carne. Tu vestita è scollacciata, sta spaccata non mi va. O russette, sigarette, calzoni alla maschietta, niente

piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, il fotò, ma va la nuota. Ma anche questa va a vedere, è una cosa schiattina. E invece per pischietto voglio fare, voglio fumare. E quale sport ti

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Roberto Murolo. Apri m'annammorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 luglio. Sono le ore 2 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Beniamino Gigli, canta con me.